che accende spirito nel buio.

Partenope. E a proposito di Partenope, ieri sera l'Argentina ha battuto l'Inghilterra, quindi è la seconda finalista, ma Napoli era piena di maglie argentine, cioè sembrava veramente la succursale di Buenos Aires. È stata una cosa, insomma, sono stati video davvero molto belli da guardare.

Gli sbagli che fai. Questo era Vasco Rossi e alle 7:12 minuti salutiamo Matteo che ci scrive da Manfredonia e dice: stanotte non ho chiuso occhio, nonostante il climatizzatore andiamo avanti, siamo in estate, per consolarci un caffè virtuale. È caffè bollente, immagino, c'è tempo per rinfrescarlo. Vediamo le prime pagine dei quotidiani, andiamo sul Corriere della Sera. In apertura, legge elettorale, Meloni va avanti. Franchi tiratori, ci sono le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera. Sì a premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze. Forza Italia e Lega contrari. Vediamo a centropagina la cronaca: uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere. Salvini, chiedo la grazia. Roggero, pena definitiva, 14 anni e 9 mesi. Poi ci sono i mondiali con la fotonotizia: Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. La Repubblica, anche qui Meloni ha fallito, quindi la politica in primo piano. Intervista alla segretaria del PD Elie Schlein: siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne. A centropagina vediamo: Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato. Ci spostiamo sul Domani: Meloni nel bunker ma tira dritto sulla legge truffa, altra lite a destra. Il campo largo, il governo è al capolinea ma Conte e Schlein non possono sbagliare. Il Mattino, in apertura si parla di ZES unica e fondi restano al sud. Pressing delle aziende del nord per estendere i benefici della misura. Il ministro Urso dice semplificazione senza spostare risorse. Andiamo a centropagina e anche qui ritroviamo le preferenze, la maggioranza divisa. Parliamo ovviamente della legge elettorale. Nel centrodestra, caccia aperta ai franchi tiratori. Meloni decisa ad andare avanti. Fratelli d'Italia vota l'emendamento Vannacci e arriva il no di Forza Italia e Lega. Unità nel centro-sinistra, avanti sul programma. E ancora andiamo ad Ercolano, il video del segretario PD alla festa con il RAS della droga. La difesa di Cozzolino: nessun rapporto, ero invitato. Invece a Castellammare l'ex sindaco commenta: lasciato solo contro i clan. E restiamo sulla prima pagina del Mattino, quella di Napoli, in apertura ai trasporti. La politica fuori dall'EAV. Fico presenta il neo manager Diamantini, scelto solo in base alle sue competenze. Il piano prevede 100 nuovi treni e stazioni più moderne. L'amministratore dice serve normalità. E poi la fotonotizia: morti per la frana, i parenti, il caso non va archiviato. Parliamo di Casa Micciola, scontro sulla richiesta dei PM. Lo scontro è sul disastro avvenuto appunto a Casa Micciola il 26 novembre del 2022. La Repubblica, l'edizione di Napoli: Ercolano, ombre di camorra sul PD, il segretario in pizzeria con un boss. Il responsabile cittadino con un consigliere comunale ad un evento cui partecipa un pregiudicato per associazione mafiosa. Ripresi in un video, la sindaca dice chiarezza, commissariato e il circolo Dem. E la foto info dedicata al caldo che non darà tregua fino a domani, la terrazza del Collana aperta ai cittadini. Il Corriere del Mezzogiorno della Campania: alla sanità in apertura, melanoma, al Pascale stop liste d'attesa, più di un anno per le visite di controllo. Il direttore generale Di Mauro dice in campo per risolvere il problema. Tantissime le richieste al reparto diretto dal professor Ascierto, assunti due dermatologi per l'ambulatorio. Si parla di caldo anche qui, allarme appunto per le temperature alte. Uno studio avverte: rischiano la salute 57.000 lavoratori, la temperatura percepita è di 37 gradi. In Puglia, restiamo sul Corriere del Mezzogiorno, il disavanzo sanitario in apertura: dopo la stangata arrivano i tagli, si va verso la cancellazione di 5 punti nascita, ma si tratta sui 470 posti letto. L'aumento delle tasse non basta a risanare i conti. In giornata il vertice decisivo a Roma.
Repubblica, l'edizione di Bari, l'SOS delle città con pochi vigili, da Vieste a Gallipoli, le situazioni più difficili, a Bari senza esito i bandi per reclutarli. E poi ancora i farmaci, risparmi per 15 milioni, tagli su quelli contro l'obesità. Rivisti i tetti per le ASL, la giunta regionale dà il via libera alle misure per contenere la spesa. E prima di chiudere c'è lo sport, vediamo la Gazzetta, Lautaro de Dios. Argentina in finale domenica contro la Spagna, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra. Due assist di Messi e gol decisivo dell'interista, 2-1 il risultato, che poi scoppia in lacrime. E in alto invece si parla del futuro della nazionale italiana. Maldini sceglie Pirlo, il direttore tecnico vuole Andrea, palla a Malagò, i dubbi della Serie A. E il Corriere dello Sport, è stata la testa del Toro, 40 anni dopo la mano di Dios, Inghilterra ribaltata, decide l'interista al 92esimo, assist di Messi e gol di Lautaro, Argentina in finale con la Spagna. E in basso l'intoccabile del Napoli, ovvero Højlund a braccia allegri, Rasmus riparte dopo i 16 gol con Conte, Max lo voleva già un anno fa al Milan. E ci fermiamo, la rassegna stampa torna domani, tra poco con noi Gian Giacomo Secchi.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Rimane la situazione invariata sulle regioni meridionali, continuerà a fare molto caldo, l'aria rovente in risalita da Nord Africa si farà intensa e soprattutto sulla Sardegna si percepirà l'apice del gran caldo con picchi anche di 42-43 gradi sulle zone interne. Caldo anche sul basso Adriatico e sulla Sicilia, dove i picchi saranno di 38-40 gradi. Farà caldo in generale ancora per diversi giorni per l'ennesima ondata di calore di questa estate. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com. Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 12 a 7,49 euro. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te e non me ne importa niente di tutta questa gente in

Vicino con piccoli miracoli alle 7:32 minuti. Buongiorno, ben svegliati. Com'è andata questa nottata di temperatura piuttosto alta per la notte tropicale? Ecco, quella di cui parliamo quando facciamo un po' il report sulle condizioni climatiche. E a proposito di condizioni climatiche, Greenpeace ha pubblicato all'interno dello studio Change Climate diciamo un po' uno studio sulle giornate a rischio caldo, quelle che coinvolgono i lavoratori maggiormente esposti al caldo, e diciamo che le giornate innanzitutto sono aumentate del 60% dal 2021, che è l'anno insomma da cui parte questo studio, e ogni estate in media ci sono 670.000 lavoratori al giorno che sono potenzialmente esposti al rischio caldo, e quindi e soprattutto in alcuni territori, le aree metropolitane in particolare, dove c'è una forte concentrazione di caldo, di calore. I settori più colpiti quali sono? Vediamo in primo piano il settore delle costruzioni, e poi a stretto giro seguono trasporto merci, logistica e riders, manutenzione del verde, e poi i servizi per edifici, nonché agricoltura. I territori più vulnerabili a guidare la classifica sono le aree metropolitane di Roma e Milano. Napoli coinvolge 57.000 lavoratori che sono a rischio, appunto, come abbiamo detto, ogni giorno. E purtroppo, cosa dire, siccome il caldo sta diventando sempre più pressante ogni anno, alla fine chi paga il prezzo di questo caldo estremo effettivamente sono queste categorie a rischio. Ed è vero anche che ci sono dei provvedimenti da parte delle amministrazioni regionali che vietano di lavorare nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16, ma molti, secondo i sindacati, non rispettano, alcuni non rispettano la salute dei dipendenti, per cui si registrano malori. Attenzione. Ecco, ci sono dei provvedimenti, ma come si fa a lavorare con il sole cocente dalle 12:30 alle 16?

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio Kiss Kiss Italia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una canzone molto delicata, questa di Fabio Concato del 1984. Questo delicato inno alla nostalgia e all'innocenza. Il pezzo si intitola Ti ricordo ancora. Lo ascoltiamo insieme.

0: Let's go! Da Mediaboard, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaboard Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Non sono io, Noemi, in questa prima parte della nostra mattinata insieme, e c'è Antonio che scrive. Quindi, secondo questo studio, parliamo del report di Greenpeace sui lavoratori a rischio con le temperature molto alte, chi lavora in cucina sta al fresco. Allora Antonio, chi lavora in cucina può sempre, dipende poi dal tipo di cucina, se è un ristorante anche molto grande, ci si può attrezzare con l'aria condizionata, ma pensiamo a quelli che lavorano, agli operai che lavorano nei cantieri, che lavorano per strada, che lavorano nei campi, credo insomma che la situazione sia leggermente diversa, ecco, questo dal mio punto di vista, potrei anche sbagliarmi, ma insomma dovrebbe essere così. Intanto, a proposito del caldo, ecco, gli effetti si fanno sentire anche sulla tenuta del sistema nervoso, perché quando fa molto caldo la temperatura diventa insostenibile per il nostro corpo, per cui si hanno degli effetti anche sull'umore e ovviamente sulla tranquillità, sul sistema nervoso. Avete fatto caso? Si diventa subito più irascibili, impazienti, aggressivi. Lo si vede soprattutto dalle reazioni degli automobilisti. C'è uno studio che ha monitorato l'uso del clacson ai semafori. Quando fa caldo aumenta di più. Ecco, quella è la cosa che poi fa scattare il sistema nervoso. Cioè sentire il clacson di chi praticamente corre, deve correre da qualche parte. Non lo so, e questo non bisogna prenderlo sotto gamba, bisogna stare più tranquilli, è piuttosto complicato, ma insomma bisogna provarci. Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi.

0: si diventa più nervosi subito, più aggressivi, e Maria ha inviato questa nota vocale.
1: Ida, buongiorno, volevo dirti la mia sulla tenuta del sistema nervoso con il caldo. Posso dirti che chiunque lavora con il pubblico sa bene che questo è un periodo in cui le persone sono molto più facilmente irritabili, perché davvero anche magari qualche cliente che normalmente non è particolarmente agitato o comunque incline al nervosismo, magari ti fa la sparata di questi, con questi caldo, con questi picchi di caldo estremo. Quindi sì, è vero, posso confermare. Chi lavora al pubblico mi potrà dire che ho ragione.
0: 347 49 00029, inviate pure i vostri messaggi. J-Ax.

0: ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina a Montecitorio le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma con il via libera all'articolo 1 che traccia la modifica del meccanismo di voto, un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Via libera all'unanimità anche all'emendamento sul voto dei fuorisede. Medio Oriente, ancora una notte di attacchi sull'Iran da parte degli Stati Uniti, colpite diverse località chiave, tra cui l'importante città portuale di Bandar Abbas. L'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato alcune installazioni militari statunitensi in Giordania e Kuwait utilizzando dei droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, non escludendo un intervento di terra per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano sull'isola di Kharg. Ucraina, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito la base aerea russa di Saratov. I fatti di casa nostra: femminicidio ieri sera nel Riminese a Coriano, dove la 63enne Tania Sperindio è stata colpita a morte da più colpi sferrati alla testa con un oggetto contundente. A dare l'allarme l'ex compagno della donna ritrovato accanto al cadavere. Si tratta del 71enne Mario Bonifazi, che avrebbe già confessato il delitto. Indagine in corso sul movente. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello, che è stata confermata. Il vice premier Matteo Salvini si rivolge al capo dello Stato affinché gli conceda la grazia. A Sestri Levante, una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è stato sequestrato. Il caldo stringe la sua morsa sull'Italia, divisa in 2 dal punto di vista meteorologico. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica per la giornata di oggi 15 città da bollino rosso, ma allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali. Ieri, durante il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna, nel modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Alberi caduti e allagamenti in diverse aree della regione e in Piemonte. In chiusura allo sport, calcio, l'Argentina rimonta l'Inghilterra, vince 2-1 e raggiunge la Spagna in finale al mondiale. Succede tutto nella ripresa. Alla rete di Gordon rispondono nella finale Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, che portano l'albiceleste a giocarsi il secondo titolo di fila nella partita di domenica. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Radio Kiss Italia presenta Il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Walter, stai calmo. Hai capito? Stai calmo, non ti arrabbiare. Che siamo partiti, quindi continuiamo questo nostro viaggio. Vabbè, intanto ben trovati, cari passeggeri. Siamo pronti per continuare questa mattinata insieme. Tra poco parleremo di Ulisse, il mito di Ulisse. Sono 3.000 anni che noi conosciamo le avventure di questo personaggio mitologico, protagonista di un colossal. Ne parleremo con un ospite.

Coiz e Fra Quintale, che colpa ne ho? Abbiamo parlato del primo museo subacqueo a Napoli, che attenzione sarà anche permanente, e non soltanto gli esperti subacquei lo potranno visitare, basta possedere proprio il brevetto per immergersi insieme ai diving club del territorio e osservare le opere direttamente sul fondale. Non vediamo l'ora, però vabbè, dovremmo prendere prima il brevetto. Noi qui in studio non ce l'abbiamo, ci auguriamo che lo abbiate voi. Raff, interminatamente. Yeah.

La novità di Emma con Fabri Fibra si intitola Antidroga. Sappiamo che Emma è stata fidanzata con Stefano Di Martino, adesso sono grandi amici. Tra l'altro Emma sta dando anche un po' di consigli affettuosi a Stefano Di Martino, che sarà il prossimo direttore artistico di Sanremo, e sta preparando i primi colpi per la prossima edizione. Infatti ha ammesso di essere già al lavoro sulla prossima edizione della Kermesse, impegnato nell'ascolto dei brani, e stando agli ultimi rumor le quotazioni di alcuni cantanti starebbero salendo e De Martino potrebbe assemblare un vero e proprio cast da sogno per il suo palco del teatro Ariston. Starebbe anche corteggiando Madame al secolo Francesca Calearo, ma anche Elodie, alcuni nomi li ha già chiari, appunto tra loro spiccano anche quelli di Mahmood, Blanco, Tony F, ovviamente quello della sua ex fidanzata Emma Marrone. Si prevedono grandi ritorni, anche grandi novità per quanto riguarda il nuovo regolamento. Non ci saranno più le nuove proposte, il vincitore delle nuove proposte, che sarà eletto a dicembre, parteciperà direttamente tra i big. Intanto ritorniamo alla musica. A proposito di nuove proposte, Rocco Hunt, non litighiamo.

0: vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 12 a 7,49 euro. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tu hai in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Sento tutti insieme i brividi del mondo. Ciao Radio Kiss Italia.
5: Musica italiana.

0: Tropico perché mi sono innamorato di te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Riccardo Cocciante dal 1979 con un inno alla vita e la forza salvifica della musica, con un brano che racconta la bellezza del mondo attraverso la natura e la contrappone al dolore e al silenzio ed eleva il canto a mezzo universale per superare la solitudine. Io canto.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Pellegrini che porterà un po' d'Italia, questa Italia che manca da tantissimo tempo ai mondiali, come ha ricordato anche la nostra Ida Di Martino. Laura Pausini si esibirà a Dallas 90 minuti prima della finale tanto attesa tra Argentina e Spagna. Lei poi è amatissima nei paesi latinoamericani, quindi sicuramente ci aspettiamo una standing ovation per lei. E sempre per quanto riguarda Laura Pausini, fa parte di quegli artisti italiani internazionali che hanno aumentato il prezzo dei biglietti per i loro concerti. In generale, senza scendere nel dettaglio degli artisti, nel 2025 gli italiani hanno speso 1 miliardo 160 milioni di euro in biglietti dei concerti, il dato più alto mai registrato. Ma insieme alla spesa collettiva cresce anche una sensazione condivisa un po' da tutti, perché andare ad un concerto costa molto più di qualche anno fa. Ci stavamo confrontando anche tra di noi in studio, ognuno di noi magari ha assistito ad un concerto e stavamo parlando un po' di prezzi. In realtà non esiste uno studio sistematico sull'andamento dei prezzi per il settore, ma i numeri sembrano confermare questa sensazione. I prezzi dei concerti sono tanto cambiati dall'era pre-Covid. Ad esempio anche Ultimo ha registrato un aumento molto marcato, perché nel 2019 il prato dello Stadio Olimpico costava 32 euro, a cui andava aggiunta una piccola prevendita. Per il tour negli stadi del 2027 il prezzo per lo stesso posto è salito a 69 euro. Non è complice naturalmente soltanto la popolarità, ma i prezzi che sono comunque aumentati in generale. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

dato un'altra estate. A proposito d'estate, Berna, i mille culuro, continua il suo tour nel Cilento ed arriva ad Acciaroli. Sabato 18 e domenica 19 luglio su Via Porto arriva un aperitivo speciale da vivere fronte mare, e sabato sarà protagonista anche la musica di Radio Kiss Kiss Italia. Ti aspettiamo, scopri di più sulle pagine social di Berna e su latteberna.it.

pochi secondi alle 16 ci ritroviamo qui con Italia Sì, Italia No, la musica scelta per questo pomeriggio. Vasco Rossi, sto pensando a te.

0: Merck e Cremon con Serena Brancale, The Colors, Partenope, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. 6 minuti dopo le 16, state ascoltando Italia Sì, Italia No, come sempre saremo insieme fino alle 18. Scriveteci se vi va al 347-49-00029. Saluto Enzo, in questo momento è all'ascolto della musica esplosiva scelta per noi in questo pomeriggio. Parliamo di vacanze e italiani. Gli italiani non hanno bisogno di vacanze particolarmente lunghe per recuperare le energie, spesso non riescono neanche ad utilizzare tutte le ferie maturate. Quello che viene fuori da una ricerca di una società europea specializzata in soluzioni paghe e gestione delle presenze, condotta su un campione addirittura di 16.500 lavoratori in 16 paesi europei, e secondo lo studio soltanto poco più del 44% dei lavoratori italiani è riuscito a utilizzare tutti i giorni di ferie che sono stati maturati. Quindi si tratta del secondo dato peggiore in Europa, davanti soltanto alla Serbia e ben al di sotto della media europea, che si aggira intorno al 63%. Ma quanti giorni bastano per ricaricarsi? Ne parleremo nel corso di questa seconda parte di Italia Sì, Italia No. Voi farete vacanze, quanto lunghe saranno? Ripetiamo il numero 347 49 00 29. Adesso Elodie e Sfera e Basta, Yakuza.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura.

E dopo Elodie e Sfera e basta con questa canzone del 2025, ritorniamo indietro nel tempo con un grande classico della discografia di Carmen Consoli, Amore di plastica.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Gente come noi che non sta più insieme.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: La canzone americana, la storia è andata all'aria.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

Se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.